0: Sai nato, tac, la festa, pitbull.
1: Ehi, fai.
0: Ash, bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, le.
0: Scudro nei poli, sto con
1: chi. Scudro, le mso veras bieh.
0: Vezzi, non attaccia.
2: Da ha ne gay, che fette prova a durlo, ma le usa, vesci prova, io bisò, ai, ai, le vero, oggi vuoi danser.
1: Scudri, bravo.
2: Ai, le insieme, oggi bisò, di che il patata, le bziti da
1: ua. Sorry, sorry. Yin, marait, shame.
0: Marait, stammel, il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, li tamel splitto ek.
0: Tam, ġifiri, li tamel li split.
1: Esma, għajnija, mux fuq wiċi għali.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7. On Bay.

Se flashia fu in Enzo Ben Bay, gabbiamo la Club Culture. Forse vi c'è che ha già stato il weekend, o ma l'attamil gbar ta'na bħal din, Lost Frequencies, Summer Skies.